con il tempo. 30 anni e più son già del vento. Un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore. Lo so che hai ragione tu, lo so che ti trascuro un po' e che ti lascio troppo sola per la mia musica che vola. Ma ci sei

0: There's an ear.
1: Con il amour.
0: There's an ear.
1: Con il amour.
0: Un ear.
1: Con il amour.
0: Un ear.
1: Con il amour.
0: Was? Die ganze Welt ist Con il amour.